0: Trishin Gyoji Chungrung Lampar Nyetu Kang Chungyang
1: Dimdru Tete Lezen Di Kege Gyurmi Lamchua Yin
0: Tarikiki Sanshima Dini Pyeongchok Longcheng Nyancheng Lekung Pyeogye Longcheng Ki Dimdru Tete Shibe Lezen Shi
2: Gela ta tanda mana zu cha do li ya tanda yang ji ge zhen de nian ma gu du le. Di ge li gela xiang tu zu qi bie xu nang jie jia lei shi na ro na. Tanda de di shi du lu. Ko ra jie lu ni dong ni xu zeng yi ge luo li ya pie ji. Qing dong ko dong si lu da ji qia la dong jie lang guo dang jie qia bu peng jiao ding zhe yin bu zha. Jie san da ding zhe ge ni zu tuan bei ka lu bu jin bi yin ne. Tanda ka lu bei la ge bi ni bu xiao ba le.
3: Ho re le.
2: Di Nyeriya yore yomar, nyer ture mara se gersinangu dola.
3: Lese lese, ta chana tung je chugo laki tosumgyo dike yinba yina chik diri chana tung je rama sif deyo di dao chug ruwa.
2: Oh, lese. Dao
3: chug chinbe jili ya. Ta dao chug mako kongli ya kina di lopchon che yikze yige tanga chinche tanga tunu tanga chigri yina laki tuyanya ta dao chug kongli mida tuyanya tuk mara.
2: Lese lese.
3: Kaji yang nye li yikze yige tanga chugri ya ta.
2: Lese lese.
3: Susu yang kaji tuju yoyobda ku lopchon ma chepche tuju yosunan shine kwa zung yin zhe dunga.
2: Zhe zhe
3: zhe. Chik nye ne susu chaji dike cha lopchon cha karsini kirang mura tanga pari mengshi yon yon zhe ruwa ta.
2: Shuba la.
3: Mengshi yo za nye ne di na mengshi yo za mura yao ta shing ya yikze tanga sida li du kirang rangchon tiksa ma chepche u yikze lungu koru mara ta. Kacay ting zu yu ne, di tinga zu yu chota shira cha dhur, da yu ne gyachi gya tambe mengshi yun gyo li ya jik rangzho ma chawa yikze lungu ma rasi gyachi gya tambe ngan zu ta chay gaya marwa mi.
2: Ta
3: chay tuya yu mar kaa jik mi shivudin de ya, jik rikwit thangse yu ma chabike dhodem jil nyo dhanyi dhiri yon sivudin de rwa. Chata di yun du kurang dos se jik chay. Dine nivu dhin rasi chay tangyo laki pe di tosum gyo pe chirtin chan gyo dhiri yina lo nga rikri pigi nal ya. Gyugliyan yaw maray, longa rikshi, longa rikshi, longa, dikdaka jiki di nyechak basit kiecha, dani longa rikshi, basit ebiga yu, lung da dhani.
2: Horba.
3: Moda danya yaw marasam, lung che, da kondru kiwa nyoba mungu lechar rwa.
2: Rizla.
3: Di chidu, ani nyechak de kadu dhita yinsam, nyechak daya basit ee dhwaji de shak, di yunzu, tuju, dawakashar du, di nyaya mebche, ani di gyangchak po digre. Che da nyechak daya basit ee nima chunga, tuju chora, nima chunga na basit di chengu di nyel tra shakure.
2: Lese.
3: Di ma zhe wii ni di nima ri rena li jiang zhe tu zhu yu nima zhunga yu wii ni nima rena jiang zhe jia zhi ni si tu guam ni le yung gure.
2: Zhe
3: zhe. Kati kena nye zhe guam chik tong yu wii ni jugu de kena to shui de guam nye tong le de gure. Taip chik le de gure.
2: Oh, lese lese.
3: Chetan di jiang zhe de ma pao nang yu di nye ba tu yiksem nang yu di kia chenpo shibu zhe da.
2: Da
3: mi cha kien yaku shibu zhe yu na kia jing wana jing zhe yin zhu sing yin zhe da mi gabri gabri dunga.
2: Zhe le. Ha
3: tono guam chik tong yin zhu ha tono nye tong yin zhu san zhe. Kunzu nye zhen kun tovu mara xa sin yin zhe. Bona simzhe guwa mara di ngu nye tangu sin yin zhe tongwa.
2: Shi shi shi.
3: Arangzu. Da di zhe yin nye liya, da di tuime liya tangu ya sike mingyo rwa.
2: Shi shi.
3: Di jik zhe. Da di bai la ki zami su yo longa cha. Longa ne kira yik zhe tanya di. Ani kaluwe longa yu sa su nana. Ani kira pigi nal chin zhe. Pigi kaluwe labda ya ya chorto kuwa gara tu. Pigi chato liya chorto kuwa tuku tuku eta yu ru pigi.
2: Lesa. Saka
3: te kure. Ani pina yu. Bigi nali kira, yaa chati nalo le, dwa nye che dinde takchu che me, da dinde yunani, gama chayande takchu che me yunani, da dina di che me, bigi che me, dos tuen yung kruwa.
2: Zhuwa la.
3: Zangma sukhani, yunani pa, di pa pyu di me, wina, ani bigi yaa, toki wada yi.

0: 白尾比拉吉天界端子龙阿当吉拉特沿着这上面吧
1: 写念不日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
0: ང ཚོས ཁེ ཐང མཉམ ནས